0: Santas.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso operare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi.

non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un...

0: Sforno.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non sembra.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Tradiscono i decenni,

saranno gli anni fa. Il tempo li fa belli, questi anni non li ha

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'AR 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato dolorante all'ospedale Dono Svizzo di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, ha dichiarato inammissibili i secondi e terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio, che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In 2 avevano risposto alla gara, che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. 3 realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È scomparso a Gaeta all'età di 88 anni Giancarlo Tarallo. Una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro e alla pallacanestro, uno sport al quale Giancarlo Tarallo ha dedicato tutto il suo impegno fin da quando frequentava gli anni del liceo classico al Vitruvio di Formia. Aveva messo su una squadra di pallacanestro che era diventata anche campione provinciale e che poi aveva ceduto il passo alla Fabiani. Un uomo tutto d'un pezzo, prestato dalla scuola alla pallacanestro, è la storia di uno che ha raccontato le radici del basket gaetano, con un manipolo di dirigenti e giocatrici che ha aperto la strada. I funerali si svolgeranno oggi alle 15:30 presso la parrocchia di San Nilo Abate a Gaeta. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario e l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forma e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli in chiusura di suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione. Stamane alle 11:30 a Formia, nel piazzale della stazione ferroviaria, l'inaugurazione della mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curato da Maddalena Scimemi. La mostra è allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Formia nell'ambito delle attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Il progetto ha coinvolto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni in un percorso di confronto e partecipazione sui temi dell'architettura circolare, del recupero dei materiali e dell'attualità del pensiero di Vitruvio.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: Nella terza del campione di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

eccoci qua pronti con tutte le mattine Radio Formia alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'Estoroscopo. Siamo giunti a lunedì 21 settembre 2026. La chiesa ricorda San Matteo Apostolo, Santa Maura Vergine e Santa Giona. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona nella pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa generale per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Cintolo in voce con la valida e preziosa professoressa Decca di Custano. Siamo pronti alle letture 12 si inizio degli, cominciando come sempre con l'Ariete. La luna in Sagittario si rileva un'eccezionale riserva di energia, ottimismo e entusiasmo, notizie da amici lontani, viaggi a riparo da rischi. Dall'Ariete al Toro. Recuperato equilibrio, oggi al centro dell'attenzione ci saranno questioni finanziarie da gestire, nuovi oneri finanziari da valutare, esperienze che arricchiscono gli orizzonti culturali. Dal Toro ai Gemelli. Divergenze di opinioni con i collaboratori e con il partner interferiscono la vostra tabella di marcia, creando disagio, ritardi negli spostamenti. Dai Gemelli al Cancro, il lavoro consiglia di usare, le idee sono attuabili, viaggi e public relation sotto la regita della scorrevolezza, coltivate l'amor proprio, niente prestazioni super. Dal Cancro al Leone, con l'aiuto della luna in Sagittario, oggi è facile affrontare e superare un balzo, ogni ostacolo, una battaglia vinta, un gesto di stima non atteso, ottima riuscita in tutti i settori. Da Leone alla Vergine, l'atmosfera non è idilliaca, complice la luna in Sagittario, ma il cielo non vi abbandona e darvi un forte avete grinta e determinazione, gli antipatici se neutralizzano con il silenzio. Bilancia, lo spirito positivo con cui affrontate la giornata di sé per sé, garanzia di benessere, uno stato di grazia che allontana qualsiasi ansia. Scorpione, un lunedì senza punti oscuri, ma anche senza eventi esaltanti. Fate pure qualche strappo alla regola senza accantonare il buon senso. Sagittario, mettete al fuoco tutta la carne che volete, mantenendo sempre i piedi per terra e non rimarrete delusi dai risultati. Portate avanti i vostri piani. Capricorno, ottimo momento per stilare una sorta di bilancio, con una panoramica che abbracci un po' tutti i settori, volta a chiarire certe perplessità. Acquario, il cielo vi offre una visione tutto campo per definire i contorni delle vostre iniziative e ottimizzare così gli sforzi per raddoppiare gli utili. L'umore volge al bello, la forma è buona. Concludiamo lo scudo di oggi con i Pesci. Giorno un po' opaco, accontentatevi di fare il minimo indispensabile, riposate il più possibile e difendete la spada tratta il vostro equilibrio. A breve recupererete dei progetti messi un po' in stand-by. Ebbene tutto anche questo lunedì 21 settembre del 2026 all'appuntamento con l'Estoroscopo Radio Formia. La chiesa ricorda San Matteo Apostolo, Santa Maura Vergine e Santa Giona. Il sole sta sorgendo adesso alle 7:07, tramonterà alle 19:25, la luna crescente si leverà alle 17:11, calerà questa notte alle 1:02. Diamo gli auguri a Stephen King, che è come 79 anni, a Ivano Fossati, che è come 75 anni, a Liam Gallagher, che è come 54 anni. Che è da ricordare, 1924 viene inaugurato il primo tratto dell'autostrada dei laghi da Milano a Varese da re Vittorio Emanuele III. La frase del giorno: vale di più un buon riposo che una michetta nel gozzo. I pensieri di questa mattina invece sono: tutti i frutti al loro tempo maturano, non c'è miglior dottore di nostro Signore. San Matteo, il giorno pareggia con la notte.
Ancora buongiorno, buon lavoro, buon lavoro. È tutto per questo lunedì 21 settembre 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica, la regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'AR 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato dolorante all'ospedale Don Svizzo di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri e accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio, che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In 2 avevano risposto alla gara, che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È scomparso a Gaeta all'età di 88 anni Giancarlo Tarallo, una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro e alla pallacanestro, uno sport al quale Giancarlo Tarallo ha dedicato tutto il suo impegno fin da quando frequentava gli anni del liceo classico al Vitruvio di Formia. Aveva messo su una squadra di pallacanestro che era diventata anche campione provinciale e che poi aveva ceduto il passo alla Fabiani. Un uomo tutto d'un pezzo, prestato dalla scuola alla pallacanestro, è la storia di uno che ha raccontato le radici del basket gaetano, con un manipolo di dirigenti e giocatrici che ha aperto la strada. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la parrocchia di San Nilo Abate a Gaeta. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario e l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forme e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli in chiusura di suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione. Stamane alle 11.30 a Formia, nel piazzale della stazione ferroviaria, l'inaugurazione della mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curato da Maddalena Scimemi. La mostra è allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Formia nell'ambito delle attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Il progetto ha coinvolto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni in un percorso di confronto e partecipazione sui temi dell'architettura circolare, del recupero dei materiali e dell'attualità del pensiero di Vitruvio.
0: Radio Formia informa. Sport.
5: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Lupo Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali.

0: nazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.
3: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica.
1: Ci apre e si chiude
0: nel

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'AR 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato dolorante all'ospedale dello Svizzo di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri e accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore e gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In due avevano risposto alla gara che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voce nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È scomparso a Gaeta all'età di 88 anni Giancarlo Tarallo, una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro e alla pallacanestro, uno sport al quale Giancarlo Tarallo ha dedicato tutto il suo impegno fin da quando frequentava gli anni del liceo classico al Vitruvio di Formia. Aveva messo su una squadra di pallacanestro che era diventata anche campione provinciale e che poi aveva ceduto il passo alla Fabiani. Un uomo tutto d'un pezzo, prestato dalla scuola alla pallacanestro, è la storia di uno che ha raccontato le radici del basket gaetano, con un manipolo di dirigenti e giocatrici che ha aperto la strada. funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la parrocchia di San Nilo Abate a Gaeta. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario, l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forme e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli, in chiusura di suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione. Stamane alle 11.30 a Formia, nel piazzale della stazione ferroviaria, l'inaugurazione della mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curato da Maddalena Scimemi. La mostra è allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Formia nell'ambito delle attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Il progetto ha coinvolto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni in un percorso di confronto e partecipazione sui temi dell'architettura circolare, del recupero dei materiali e dell'attualità del pensiero di Vitruvio.
2: Radio Formia informa.
5: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

amici qua pronti o tutte le mattine alle Radioformi alle ore 7 alle ore 8 e 10 all'appuntamento con l'Estoroscopo. Siamo giunti a lunedì 21 settembre 2026. La chiesa ricorda San Matteo Apostolo, Santa Maura Vergine e Santa Giona. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona nella pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questa generale di per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Cintolo in voce con la valida e preziosa opera di Cadicustano. Siamo pronti alle letture 12 di Silizio Tegale, cominciando come sempre con l'Ariete. La Luna in Sagittario si rileva un'eccezionale riserva di energia, ottimismo e entusiasmo. Notizie da amici lontani, viaggi a riparo da rischi. Dall'Ariete al Toro. Recuperato equilibrio, oggi al centro dell'attenzione ci saranno questioni finanziarie da gestire, nuovi oneri finanziari da valutare, esperienze che arricchiscono gli orizzonti culturali. Dal Toro ai Gemelli, divergenze di opinioni con i collaboratori e con il partner interferiscono la vostra tabella di marcia, creando disagio, ritardi negli spostamenti. Dai Gemelli al Cancro, il lavoro consiglia di usare, le idee sono attuabili, viaggi e public relation sotto la regita della scorrevolezza, coltivate l'amor proprio, niente prestazioni super. Dal Cancro al Leone, con l'aiuto della Luna in Sagittario, oggi è facile affrontare e superare un balzo, ogni ostacolo, una battaglia vinta, un gesto di stima non atteso, ottima riuscita in tutti i settori. Da Leone alla Vergine, l'atmosfera non è idilliaca, complice la Luna in Sagittario, ma il cielo non vi abbandona e dal vivo forte avete grinta e determinazione. Gli antipatici si neutralizzano con il silenzio. Bilancia, lo spirito positivo con cui affrontate la giornata di sé per sé, garanzia di benessere, uno stato di grazia che allontana qualsiasi ansia. Scorpione, un lunedì senza punti oscuri, ma anche senza eventi esaltanti. Fate pure qualche strappo alla regola senza accantonare il buon senso. Sagittario, mettete al fuoco tutta la carne che volete, mantenendo sempre i piedi per terra e non rimarrete delusi dai risultati. Portate avanti i vostri piani. Capricorno, ottimo momento per stilare una sorta di bilancio, con una panoramica che abbracci un po' tutti i settori, volta a chiarire certe perplessità. Acquario, il cielo vi offre una visione tutto campo per definire i contorni delle vostre iniziative e ottimizzare così gli sforzi per raddoppiare gli utili. L'umore volge al bello, la forma è buona. Concludiamo lo scudo di oggi con i Pesci. Giorno un po' opaco, accontentatevi di fare il minimo indispensabile, riposate il più possibile e difendete la spada tratta il vostro equilibrio. A breve recupererete dei progetti messi un po' in stand-by. Ebbene tutto anche questo lunedì 21 settembre del 2026 all'appuntamento con l'Estoroscopo Radioformia. La chiesa ricorda San Matteo Apostolo, Santa Maura Vergine e Santa Giona. Il sole sta sorgendo adesso alle 7.07, tramonterà alle 19.25, la luna crescente si leverà alle 17.11, calerà questa notte alle 1.02. Diamo gli auguri a Stephen King, che come 79 anni, a Ivano Fossati, che come 75 anni, a Liam Gallagher, che come 54 anni. Che data da ricordare, 1924 viene inaugurato il primo tratto dell'autostrada dei laghi da Milano a Varese da re Vittorio Emanuele III. La frase del giorno: vale di più un buon riposo che una michetta nel gozzo. I pensieri di questa mattina invece sono: tutti i frutti al loro tempo maturano, non c'è miglior dottore di nostro Signore. Per San Matteo il giorno pareggia con la notte. A
Ancora buongiorno, buon lavoro, buon lavoro. È tutto per questo lunedì 21 settembre 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, buon inizio di settimana. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre da parte te che la regia. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02.
2: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 frantoio

0: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
7: credere nel futuro.
6: Radio Formia.
7: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
6: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove si procede a rilento sulla statale dei Monti Lepini tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città. Circolazione nella norma invece nel centro cittadino. Per i cantieri attivi, a Ferentino oggi al via lavori di manutenzione di un edificio della sede comunale. A partire dalle 9 attivi di vieti di transito e sosta in piazza Matteotti e in via Valeria. Attenzione alla segnaletica sul posto. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini nei pressi di Borgo Faiti. Code anche sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo nelle due direzioni. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Latina verso Roma, segnaliamo code a tratti da via dei Rutuli fino a Castel Romano. Per i cantieri attivi, ad Aprilia da oggi al via lavori di rifacimento del manto stradale in diverse strade comunali, tra le quali via Galilei, via San Michele, via degli Olmi. Attive modifiche alla viabilità in fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'AR 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato dolorante all'ospedale Dono Svizzero di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi Pontini hanno respinto il ricorso principale, i primi motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In due avevano risposto alla gara che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È scomparso a Gaeta all'età di 88 anni Giancarlo Tarallo. Una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro e alla pallacanestro, uno sport al quale Giancarlo Tarallo ha dedicato tutto il suo impegno fin da quando frequentava gli anni del liceo classico al Vitruvio di Formia. Aveva messo su una squadra di pallacanestro che era diventata anche campione provinciale e che poi aveva ceduto il passo alla Fabiani. Un uomo tutto d'un pezzo, prestato dalla scuola alla pallacanestro, è la storia di uno che ha raccontato le radici del basket gaetano, con un manipolo di dirigenti e giocatrici che ha aperto la strada. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la parrocchia di San Nilo Abate a Gaeta. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'università.

0: che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli, in chiusura di suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione. Stamane, alle 11.30 a Formia, nel piazzale della stazione ferroviaria, l'inaugurazione della mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curato da Maddalena Scimemi. La mostra è allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Formia nell'ambito delle attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Il progetto ha coinvolto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni in un percorso di confronto e partecipazione sui temi dell'architettura circolare, del recupero dei materiali e dell'attualità del pensiero di Vitruvio.
1: Radio Formia vi informa.
0: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Lupo Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: collegamento europeo. Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Qualcuno
2: risparmiamo, se no poi
1: qualcuno
2: sembra
1: detto,
2: troppo.
1: Ma fai ridere, ma no.
2: Chi? Tu fai ridere.
1: Noi facciamo tremare qualcuno, secondo te? A me viene da ridere sotto vado. Non trema più nessuno,
2: Non trema neanche Trump con le
1: Vabbè,
2: guerre,
1: ma Trump figurati se trema.
2: Però sta settimana non ha combinato nulla di
1: eclatante.
2: Sono un po' triste sta cosa qua. Dobbiamo telefonare, fa qualcosa perché sennò noi non sappiamo di che parlare.
1: Vabbè, ci pensa la Meloni però, insomma. Sapete, insomma, il bollo che poi, insomma, poi bisognerà vedere. Poi
2: ieri... sospeso, non è stato eliminato. Attenzione, occhio e orecchie per orecchie, sentire bene.
1: Poi vediamo come va a finire.
2: Poi
1: ieri ha fatto l'uscita del burka. Io veramente non avevo visto mai nessuno col burka in classe, però tu hai visto
2: alle
1: qualcuno?
2: Alle superiori sì,
1: no,
2: ci stavo
1: il burka
2: ragazzo.
1: In classe non c'è nessuno. Qualcuno c'ha il velo, ma il burka non ce l'ha.
2: No, il burka no, non il velo sì.
1: Forse il velo qualcuno ce l'avrà pure.
2: Capelli coperti.
1: Mia nonna aveva sempre il velo.
2: Infatti prima si usava molto.
1: Comunque adesso non entriamo in
2: qua. Quindi il velo, le cose era una nostra tradizione.
1: Vabbè, ma non entriamo in polemica stamattina. No. Polemica perché tu devi andare a aprire il portone, perché altrimenti insomma, quello che
2: un momento.
1: Però io questa mattina vorrei cambiare completamente argomento, sì? Me lo consenti?
2: Sì,
1: Io questa mattina vorrei cambiare completamente argomento e passare una canzone che parla di una cosa che forse dovremmo fare più spesso. No, questo non ci azzecca niente. Dovremmo fare più spesso, no? Così magari uno evita di dire anche un po'
2: di stupidaggio
1: o castronerie. Questa canzone si chiama Far l'amore cominci tu.

0: Intanto comincia tu, buongiorno, è arrivato il nostro ospite.
1: Eccoci
0: oggi.
1: Qua, vedi?
2: Sì, perché ci sta
1: il nostro ospite. Di che cosa parliamo?
0: Arrivi sempre tardi.
1: Arrivi sempre tardi, male lingue.
2: Ma scusami, ti hanno tolto pure il bollo, no? Ma ti vuoi muovere?
1: No, guarda, che io ho fatto domanda per pagarlo. Attenzione, io voglio pagare il bollo.
0: Tu sei uno di quelli che vuole pagare il bollo.
1: Sì, io faccio parte di quella categoria di italioti.
0: Sì, italioti.
1: Che gli tolgono la tassa e dice no, la dovete tenere.
2: Perché te la vuoi tenere? Questi, questi 30 centesimi al giorno che ti ha tolto, perché ne vuoi?
0: Perché sicuramente ne metteranno di più.
1: Se non un'altra tassa.
2: No, aspetta, oggi ho visto il gasolio è arrivato a 2,334.
1: Esatto, ed è colpa di?
2: Mia, colpa di Trump, di chi è?
1: Ah no, veramente. No, a me sembra la colpa di qualcun altro.
2: Di chi? Giorgia. Io la voglio ammazzare, con la poveretta. Di gastroneria ne ha dette, ma insomma questa qua non c'è.
1: Io riferisco voci di popolo.
2: Allora, a questo punto dovremmo dare la colpa, secondo me, al signor Trump.
1: Donald.
2: Cioè lui è entrato perché voleva aggiustare tutto, no? O ha rotto tutto.
0: Ha peggiorato la situazione.
1: Ha scassato tutto quello che c'era da scassare.
2: Anche l'Italia dovrà mandare le navi per salvare quell'altra
0: Già stanno facendo le scorte, Franco. Ti preoccupare.
1: Dicono in Sicilia, schifio finisce.
2: No, è già finito schifio, veramente. Va bene, poi abbiamo anche...
0: Certo, queste chiacchiere da bar, secondo me a casa si dice, ma che stanno a distanza?
1: No,
0: proprio chiacchiere da bar.
1: Ma certo.
0: Da barbiere è ancora peggio.
1: Ma ti sei guardato allo specchio?
2: Oddio,
1: ritorniamo al bar.
2: Ma i barbieri di una volta erano i barbieri, oggi i barbieri non sono più barbieri.
0: Sono
1: barbitonsori.
2: No, hanno queste cose particolari. Io mi ricordo
0: sono
2: quando si andava al bar, si andava dal barbiere con mio padre. Stiamo parlando di. Intanto entravi in questi locali che c'era questo profumo, entravi dentro.
0: Sì.
2: Poi appena entravi c'era quello vicino alla porta con quella striscia di cuoio, quel coso c'è.
1: Sì.
2: E già là ti mettevi paura, dici questo con sta lama che vuoi fare,
0: ricordi da piccoli col cavalluccio, l'hanno messo mai sul
2: cavalluccio. E poi una volta che tu hai finito di fare i capelli, a me no, ma insomma ai grandi, gli dava un oggettino
1: profumato
2: il calendario, e questo calendarietto voi lo sapete
0: noi
2: andavamo apposta perché era un calendarietto con le donnine nude,
0: non proprio completamente nude,
2: dipende. Vabbè, era giusto per dare
0: una rinfrescata.
1: Devo dirti la verità, io dal barbiere ormai sono anni
0: hanno chiuso i barbieri
2: in due, devo dire che non andate più dal barbiere, io purtroppo sono costretto. Rimaniamo in tema di sesso, va bene?
0: Sì.
2: Questa volta è un sesso un po' particolare perché è un triangolo, va bene? Ti interessa?
1: Sì, certo.

0: Lui chi è?
1: Il triangolo.
0: Il triangolo. Qui stiamo parlando del 79, o 78, 79, non so quanti anni sono passati.
1: Parecchi,
0: sono
1: passati, sì.
0: Si è invecchiato. Siamo invecchiati.
2: Questa è una canzone che avrà cantato anche qui a Formia, sapete, no? Renato Zero.
1: Perché è venuto qua.
2: Fatto una serata al cinema.
0: Caposera. Una volta, adesso dove c'è la banca, non
2: c'è
0: so,
2: teatro,
0: c'era
2: c'è
0: un teatro, c'era il famoso teatro,
1: quello me lo ricordo.
0: Ma mica solo lui è venuto Renato Zero, sono venuti
1: venuto Pippo Baudo, Lino Banfi, me li ricordo.
0: Sono venuti anche dei gruppi rock molto famosi. Vabbè, insomma, comunque ormai
2: erano tempi. Quando si faceva pure tipo lo Zecchino d'Oro, mi ricordo, c'era come Ercolino sempre in piedi, me lo ricordo.
0: Erano
2: carnevale.
0: Erano tempi certo. In cui a Formia c'erano cinque cinema, c'erano tre arene l'estate, quella di Giano, tre arene l'estate più due cinema al chiuso, Miramare e Caposele, adesso ce n'abbiamo uno, Giano c'è ancora che funziona, solo l'estate.
1: Sì.
0: E poi non so se il cinema, le multisala ancora funziona, sinceramente non
2: sì, mi sembra di sì. Mi sembra
1: qualcosa, non tutte ma funziona.
0: Qualcosa, io ancora, vabbè. Basta con le memorie.
2: Tu sei al cinema Miramare quando c'erano i film.
0: Peggio al cinema Miramare, sì, sì. C'erano i tendoni, ti ricordi? C'erano i tendoni. Tu uno si nascondeva dietro il tendone, poi entrava dentro, sbirciava se c'era qualcuno che conoscevi o non conoscevi, insomma, capito? E poi la brutta figura è quando trovavi qualcuno che conoscevi, ma non era tua la brutta figura, era di quello che conoscevi. Più grande, vabbè, sono storie di altri tempi.
2: Noi salutiamo Olimpio, che c'è stato un periodo che faceva il bigliettaio.
0: Salutiamo Olimpio De Meo, va bene. Pubblicità. I corpi abbandonati. Vogliamo fare sta pubblicità? Scusate, ho sbagliato. Eccola qua.
3: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
0: Vabbè, prendiamo spunto da questo spot del frantoio Pietraerta per ricordare che è imminente la campagna olearia 96-97
2: nella zona.
0: Quindi le olive adesso sono.
1: Cosa si prevede? Perché ogni anno c'è un comunicato diverso.
0: Non è particolarmente abbondante, però non è neanche troppo scarsa e finora la mosca non è anche dato troppi problemi. Poi dipende le zone. Staremo a vedere. Diciamo che, come avete sentito, i frantoi cominceranno a aprire fra poco, insomma, a fine mese.
1: Ottobre.
0: E per quelli che hanno delle olive un po' più e le vogliono già fare pronte, ancora verdi. Ma diciamo che il grosso avverrà verso la fine di ottobre, no? Va bene, ne parleremo, perché noi non siamo...
2: No, dovrebbe venire pure...
0: Abbiamo il presidente dell'Unagri di Itri che ci ha promesso un incontro, ma lo faremo più avanti. Nel frattempo, visto e considerato che abbiamo un altro esperto qui in linea...
2: Sì, lo chiediamo, che usufruisce dell'olio locale, sicuramente.
0: Buongiorno, professor Giunta.
4: Buongiorno,
1: Sta risatina, allora, dice tutto.
4: Una specie di stupido tuttologo, perché, che sa tutto, perché? Non sa niente.
2: No, no, l'olio d'oliva locale, l'olio d'oliva locale lo assaggiamo tutti. No?
4: Certo, l'apprezzo molto.
0: Abbiamo
4: l'olio migliore, tra gli oli migliori d'Italia. L'olio migliore d'Italia vuol dire l'olio migliore del mondo, l'olio che si produce in Italia. Penso anche quello pugliese è interessante, certo. Però non Franco è l'esperto.
0: Non c'è paragone con quello pugliese, che il nostro olio non ha paragone con quello pugliese. Mi spiace, è migliore di quello.
4: Ma qual è migliore, Maranno o la Vitri?
0: Allora le colline, cioè la cultivar è più o meno uguale, più o meno, però poi dipende dalla...
2: Marano la prende forse un po' di aria marina, forse in più.
0: Sì, c'è un terreno diverso, una maturazione precoce, perché chiaramente l'esposizione è maggiore rispetto
2: alla
0: sole,
2: c'ha più sole.
0: Insomma, è una situazione completamente diversa. Poi d'altronde le olive si chiamano di Gaeta perché vengono da Idri, quindi diciamo che...
4: Beh, al suo tempo mi ricordo che quando c'era Francesco Ciccone come assessore nella giunta di Itri, fece mettere una serie di cartelli che specificava proprio il fatto che l'oliva è itrana, non è gaetana.
1: Sì,
4: i gaetani si sono indebitamente appropriati. Qualcuno dice che è un vizio tipico dei gaetani.
0: Vabbè, non è proprio così, perché ricordiamo che, voglio dire, prima della raffineria, quelli erano tutti oliveti lì. Per metterci
4: in quel tratto di strada che porta dalla raffineria poi a Itri,
0: anche tutti, come si chiama, tutti i serbatoi, tutti i serbatoi, insomma, voglio dire, quindi anche un po' Gaeta aveva, ma Gaeta faceva le lavi, quindi vabbè, però adesso non entriamo nella polemica tra Itri.
2: Torniamo a Bomba con lui.
0: L'olio della nostra zona è buono comunque. Professor, cosa l'ha colpito di questa settimana? Io già so qualche cosa, ma immagino qualche cosa.
4: No, veramente, stavo seguendo un attimo questa questione dello stretto di Hormuz, cioè degli Houthi. Adesso andiamo a parlare di questo, spiegare un po' chi caspita sono questi personaggi.
0: Chi sono questi Houthi?
4: Allora, gli Houthi che hanno attaccato una base colpendo anche un aereo italiano, per cui poi Crosetto si è vestito di nuovo da guerriero
2: e vendicatore.
4: Vabbè, insomma, gli Houthi sono dei ribelli yemeniti che hanno colpito una base saudita, appunto, in cui opera del personale italiano. E Houthi, il nome deriva dal cognome della famiglia del fondatore di questo movimento. Sono praticamente degli sciiti, appartengono alla confessione sciita dell'Islam. Due cose vanno un po' dette su questa questione dello sciismo e dei sunniti. Intanto, voglio dire, il gruppo si è definito partigiani di Dio, come al solito gioventù credente, eccetera eccetera, e stanno mettendo in seria difficoltà l'esercito americano e in genere gli europei, gli occidentali. Però volevo dire due cose proprio su questo fatto delle confessioni islamiche. Lo sciismo, l'Islam sciita, è praticamente parte da una confessione che, come dire, fu avviata dal cugino e genero del profeta di Maometto, si chiamava Ali, che aveva sposato la figlia Fatima, ed è praticamente il principale ramo minoritario dell'Islam. Si parla di una percentuale del 15%, in pratica sono i paesi più importanti in cui c'è una presenza di sciiti sono l'Iran al 90%, l'Iraq, poi l'Azerbaigian, Bahrain e anche parte del Libano. Naturalmente, se sono il 15% sciiti, i sunniti sono l'85%. Qual è la differenza? La differenza molto spesso è davvero di poco conto. Comunque il sunnismo deriva dalla parola sunna, che significa consuetudine, quindi identificata con sei libri che sono i libri più importanti della religione islamica, dopo il Corano ovviamente. E sono importanti perché? Perché questi libri integrano la Sharia. La Sharia significa in arabo strada battuta, non è altro che o il cammino che conduce alla fonte, e ovvero è la legge islamica o coranica, praticamente il complesso di regole di vita e di comportamento dettato da Allah, perché appunto, come del resto della religione cristiana, si dice che il Vangelo, la Bibbia è il verbo di Dio, sono stati scritti in qualche modo su ispirazione divina. Allora, nell'Islam, oltre al sunnismo, appunto avevo detto, c'è lo scismo anche, e c'è il kharigismo. Il kharigismo poi è un altro ramo dell'Islam, praticamente sono come se fosse un'altra eresia, ma non mi soffermerei su questo. La cosa interessante qual è? È che praticamente il sunnismo, la religione, i sunniti, i musulmani sunniti, sono la maggioranza in pratica della... cioè sì, sono praticamente se la maggiore religione del mondo con 2,4 miliardi è il cristianesimo, invece l'Islam è la seconda. Se però come dire, prendiamo in conto il sunnismo sono 1,6 miliardi, quindi supera il cattolicesimo. Se guardiamo le confessioni, il sunnismo è 1,6 miliardi, i cattolici sono 1,3 miliardi. Questo perché? Beh, ci serve a capire anche quale sarà il futuro del mondo, se non siamo capaci di interloquire e di creare un momento di dialogo permanente con queste popolazioni e queste altre religioni. Questo è un po' il
2: senso. Ma chi c'è dietro questa popolazione, questi, diciamo, chiamiamolo tribù, non lo so come definirlo.
4: No,
2: chi c'è dietro che li foraggia con le armi e con altre...
4: Gli uti che si confessano, si professano sciiti, sono chiaramente appoggiati dall'Iran, perché l'Iran al 90%, cioè l'Iran è, come diciamo, la patria, anche se non è nata lì, ma insomma è il luogo per eccellenza della confessione sciita. E quindi tra l'altro non l'ho detto, ma questi sono gli Houthi fanno parte anche di una eterodossia sciita che si chiama Zaidismo. Insomma, è un mondo assolutamente complesso, veramente difficile anche da seguire.
2: Non ci si capisce niente, sinceramente.
4: La risposta alla tua domanda è questa: è l'Iran, ovviamente. L'Iran che è il principale, come dire, fornitore di armi, di soldi, di appoggio economico e anche appoggio logistico agli Houthi. Gli Houthi che però, ripeto, stanno nello Yemen, sono yemeniti, ma yemeniti sostenuti dallo Yemen, soprattutto dall'Iran, perché l'Iran è la potenza sciita per eccellenza, importante, ricca di petrolio, ma anche ricca di capacità militare. Insomma, questo è un po' il senso. E quindi c'è stato questo attacco alla base saudita, perché poi lì guardate che questa guerra si riempie anche di questi contenuti religiosi, che a noi sembrano un po' superati oggi, perché abbiamo superato le guerre interreligiose già da parecchio tempo, insomma, da qualche secolo, però questo ancora accade nel mondo islamico.
2: Ma questa la possiamo chiamare guerra mondiale, queste qua, tra queste l'Ucraina eccetera, tutte messe insieme, non è una specie di guerra mondiale? Adesso ci si metterà pure lì Taiwan con i cinesi, cioè, capisci?
4: In qualche modo sì, però noi non possiamo non riconoscere questa cosa. L'abbiamo cominciata noi nel senso occidente, ha cominciato Trump, certo. Sta cominciando a bombardare l'Iran, insomma non c'era nessun motivo per avviare quella guerra, semplicemente per sua come dire,
2: no, c'è stata la scusa, c'ha avuto la scusa delle volevano fare la bomba atomica, dice no, li dobbiamo fermare.
4: Ho capito, ma partita
2: da lì la
4: bomba atomica c'era pure il Pakistan,
2: certo, no, c'era pure l'India,
4: la bomba atomica, non capisco perché.
0: Vabbè, c'era pure la Francia,
2: sì, la Francia. Cioè,
0: Pasquale, però ti voglio fare una domanda.
4: C'era pure Israele, insomma, i miei amici possono avere la bomba atomica, i miei i miei nemici no, c'è un ragionamento.
0: Posso farti una domanda che insomma è un po' diversa dalla guerra, ma secondo te gli sciiti e i sunniti potranno mai, non so perché, potranno mai trovare un accordo? Cioè si potranno, faranno mai pace?
4: Ma questo si era detto anche di cattolici e dei protestanti, insomma. Vabbè, insomma, in qualche modo si è trovato una quadra poi alla fine. E beh, ci sono stati gli ugonotti, ci sono stati dei momenti nella storia di queste due confessioni del cristianesimo che hanno avuto delle manifestazioni anche efferate, sanguinarie. Ma non lo so, ci vuole tempo, ci vuole fatica. E diciamo che nella nostra esistenza non lo vedremo queste operazioni, questi processi che vanno avanti, che possono durare anche secoli, insomma. Però capisce, allora, cioè buttare da parte dell'Occidente, l'Occidente diciamo laicizzato, secolare, benzina sul fuoco serve
0: a poco, a poco.
4: Certo, aumenta il dissenso nei nostri confronti, il dissenso micidiale fatto di efferate reazioni,
2: anche
4: a loro interno, insomma. È chiaro che se tu vai in Arabia Saudita e metti delle basi lì, cioè stai provocando l'Iran, insomma, stai dicendo all'Iran attaccateci, insomma, in qualche misura.
2: Poi c'è un altro problema. L'Europa comunque non parla con un'unica voce, ognuno dice la sua. La Germania fa sceglie di fare delle cose, la Francia la cosa diversa, l'Italia.
4: Ma guarda qui, l'altra follia è stata fatta quando c'era l'altro, come si chiama, Dio, quello è il presidente americano, il presidente francese prima di Macron,
0: quell'attrice italiana,
4: oddio.
0: Sì, vabbè, che insomma è stato poi Sarkozy che è stato arrestato.
4: Sarkozy è stato uno dei principali, come dire, colpevoli di quello che è accaduto successivamente. Quando hanno fatto fuori Gheddafi, non sì, perché Gheddafi fosse simpatico, assolutamente no, Gheddafi era un dittatore, ma quella cosa lì, l'uccisione di Gheddafi ha creato una, come dire, una ingovernabilità in quell'area, che ancora oggi la paghiamo. Lo stesso è successo in Iraq con un altro dittatore come Saddam Hussein. Questi dittatori che sono, come dire, sgradevoli, non c'è dubbio, però garantivano in qualche misura un minimo di gestione della situazione. E poi la cosa assurda è, noi non possiamo decidere noi se ci deve stare un dittatore o uno, o se devono esserci delle elezioni parlamentari. Noi possiamo andare in ogni paese e poi non si capisce perché andiamo lì e non altrove, non in altri paesi, non si comprende.
2: Ci stanno interessi economici.
4: Quindi questa cosa qui sta così, è un altro dei principali colpevoli della difficoltà. Tra l'altro poi a pochi chilometri dalle coste italiane, sì, della Libia, stiamo parlando ex colonia italiana. Là la situazione ancora non si è capito, non si è capito chi governa lì.
0: Io però adesso la metto un attimo un po' in caciara. La colpa è di Mussolini, che non ha capito che dentro la Libia c'era il petrolio. Adesso Pasquale, la verità è qui. Perché scusa, è una battuta per alleggerire un po'.
4: Sì, no, ho capito.
0: Se scopriva che lì c'era il petrolio, forse
2: non c'era.
4: Io ho conosciuto persone che stavano lì, c'era un mio professore universitario la cui famiglia stava in Libia, è stato costretto ad andare via di là, cacciato poi quando è stata la rivolta dei giovani colonnelli, insomma. Ma comunque voglio dire che Gheddafi, personaggio impresentabile, sgradevolissimo, però garantiva un minimo di stabilità. Oggi la situazione là di un'instabilità continua, e questo crea dei problemi anche a noi.
0: Beh, certo.
4: Questo è un po' il senso.
0: Va bene, insomma, questo qua è il primo argomento. Ne hai un secondo breve per concludere, magari più dolce?
4: Ok, concludo subito. Stavo pensando all'ennesima gaffa di Tajani. Un paio di giorni fa ha detto: meglio sposare una donna meno appariscente ma più stabile
0: con le gonne
4: lunghe, una donna bella. Quindi cosa vuol dire? Tajani riesce sempre a stupirci.
2: Dice che si riferiva alla fidanzata del figlio.
4: Ci regala delle perle di saggezza. Lui è meglio non sposare una ragazza avvenente perché le ragazze avvenenti ci tradiscono, sono
0: meno intelligenti,
4: sono facili al tradimento. Mi sembra una sortita anni 50, non saprei, cioè una ragazza affascinante è bello sposarsi, ma che carattere ha? No, sai, ho cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, ha messo le corna al suo fidanzato. Non so, mi sembra tutta una cosa.
1: Non te la piglia,
4: un po',
1: basta,
4: appunto, un po' anni 50. Non so che ne pensate voi.
0: È veramente un ritorno, non lo so, io guarda, non voglio neanche commentare questa uscita di Tajani, perché ogni volta è...
4: Ma ne fa tante, ne so.
0: Sì, ma questa è veramente penosa, cioè vogliamo ritornare.
4: Sì, ma io dall'altro stavo guardando che l'Istat ci dice che 11 milioni di bambini sono a rischio di povertà e quasi 1.300.000 bambini sono in povertà assoluta, sul rapporto annuale. Cioè, e questo dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare, questo si mette a fare battute, sposatevi una donna non appariscente, cioè vuol dire bruttarella, che poi che significa brutta, insomma,
0: cioè, capito,
4: la
0: sì.
4: Bellezza è un fatto anche soggettivo, la bellezza
0: essenzialmente
4: è anche una questione di grazia,
2: le donne sono tutte belle, dai,
4: dal fatto che c'hai diciamo. il naso greco o no, insomma, non so.
2: Torniamo a un argomento che a lei gli sta molto a cuore, la scuola. Un commento di queste cose che succedono nella scuola, tipo ecco, le coltellate alla professoressa, eccetera, questo che è successo negli ultimi giorni.
1: Non è la prima
2: volta. Non è la prima volta
4: che succede. Tra l'altro, voglio dire, anche lì io trovo che la reazione della professoressa, ora lo dico, sempre però più reazionario io di lei, insomma, che poi so che sta parlando di quella che sta raccoltellata, ovviamente, no?
1: Sì,
4: sta raccoltellata la ragazza, eccetera. Sembra che io, perché so che questa sul suo profilo Facebook c'ha un'immagine di Almirante, quindi è di destra, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Va difesa a prescindere, però io penso che lei abbia sbagliato quando lo ha perdonato, ma non è possibile, io lo perdono. Una cosa del genere non si perdona, perché non perché bisogna prendere un ragazzo minorelle e mandarlo in galera, non sto dicendo questo ovviamente, ma bisogna essere pedagoghi fino in fondo, bisogna fargli capire, cioè con il perdono vuol dire che quella cosa che ha fatto è stata una fesseria, non è una fesseria, è una cosa gravissima. Bisogna far capire a questo ragazzo che ha fatto una cosa estremamente grave. Quindi no, in questo caso io, uomo di sinistra, non condivido questo atteggiamento perdonista. Non so se avete sentito questa cosa.
2: Ma
4: non sono d'accordo, non lo perdono.
2: Dice che comunque una punizione ci deve essere. L'ha perdonato, però ci vuole una punizione per fargli.
4: Però nel momento che dici io lo perdono, in qualche modo stai... in qualche misura ridimensionando la cosa, sì. Capisci? Cioè, non si può ridimensionare, anche perché, come dicevate voi, questa non è la prima,
2: è
4: l'ultima di una lunga serie. Cioè, nella scuola è come se nella scuola fosse concesso, ci fosse la libertà, ci fosse una specie di legittimazione a colpire il docente. Questo è quello che è accaduto negli ultimi
1: anni. Sì, perché non ci sono conseguenze.
4: Ma con le famiglie, con i genitori che si mettono in mezzo, che vanno là e picchiano.
2: No, anche perché adesso ci rimettono parecchio i genitori. I genitori di questo ragazzo comunque ci rimetteranno sicuro.
4: A me è capitato, all'ex, quando ero ancora preside, all'ex magistrale, cioè al liceo linguistico, che arrivò una signora e mi aggredì, la madre di un ragazzo. Io poi non capivo di che cosa stava parlando, perché è una cosa che era venuta all'interno della classe. Io, come preside, anche sto dentro le classi, faccio il preside, mica facevo l'insegnante. Quindi non sapevo, mi aggredì, quasi mi mise le mani addosso, io l'allontanai. Cioè, questa cosa poi se ne parlò pure, anche sul giornale uscì. Cioè, capite, ho assistito io in prima persona, sono stato io protagonista nel picco di una città come quella di Formia. Poi immaginate che può succedere, che ne so, a Napoli, a Milano, a Roma, insomma, è un po' questo. Quindi no, è proprio, c'è questa, come dire, come se si fosse sdoganato la possibilità di andare a scuola e rivendicare anche violentemente, aggressivamente, i propri presunti diritti dei propri figli. Questo non accadeva in tempo, perché la scuola era sacra. Io non so se vi ricordate questa affermazione, quando succedeva qualcosa a scuola, io tornavo a casa, mio padre non mi dava ragione, come si dice a Pomia, ma deve gli riesco.
1: Certo.
4: Ma deve gli riesco, avete capito cosa significa?
1: Sì, certo.
4: Mi cercava lui di mazzarti se avevo fatto una cavolata, avevo fatto qualche...
0: Ma questo era dappertutto.
4: Ma deve gli riesco, non mi dava... No, mio padre non mi dava ragione perché diceva proprio per, come dire, per statuto.
0: Ma non era solo tuo padre, Pasquale.
4: L'adulto ha ragione.
0: Non è solo
4: l'adulto educante,
0: penso,
4: ancora di più.
0: Da tutte le parti, cioè allora era così dappertutto.
2: Io c'avevo il preside alle scuole medie, Gioacchino Zito, se lo ricorda, se l'ha conosciuto.
4: Sì, come l'ho avuto anch'io quando ho fatto la scuola media.
2: Cioè, quello là, quando ci teneva pure i ragazzi, veniva in classe, si diceva, io che non andavo tanto bene, ma gli davo i scappellotti. Oggi sei un professore va vicino a un ragazzo,
4: va in galera. Viene, come si dice, spubblicato, viene sui social, eccetera. Ma guarda.
0: Ma poi, scusa, Pasquale, ti voglio dire solo.
4: Hanno dato anche un contributo a questo.
0: Ti volevo dire che i maestri ci davano anche le bacchettate. E nessun genitore ha mai qualcosa da dire. Perché è data la bacchettata a mio figlio. Oggi se qualche professore dà una bacchettata a qualcuno, secondo me va in galera.
4: Ma nessuno si permette. Hanno una paura matta.
2: Sì,
0: non so se fosse giusta quella cosa allora.
4: Forse quella era eccessiva.
2: Noi siamo usciti un po' meglio.
1: Era il metodo Montessori.
2: No, ma tu hai
4: Io però dico questo: noi abbiamo avuto quel tipo di pedagogia là. Io non sono diventato un delinquente.
2: Bravo. Questo stavo dicendo.
4: Nemmeno voi, mi pare.
2: No, insomma, assolutamente.
4: Non siamo delinquenti.
0: Vabbè.
4: Non siamo narcotrafficanti.
0: L'ultima chiosa, che la signora di cui tu facevi riferimento è stata salvata da un congolese, un ragazzo straniero.
4: Sì, è vero.
0: Questa è l'ultima chiosa di quello che
1: sì, lei l'ha ringraziato.
0: E se magari va in porto questa cosa della Meloni, questo ragazzo forse non può frequentare quella scuola.
1: Comunque la chiudo qui.
4: La gara ormai è tra lei e Vannacci, a chi la spara più grossa. Lei sta attaccando, siccome siamo addirittura di arrivo, insomma l'anno prossimo si vota, siamo vicini al mese di ottobre, ormai quindi
2: campagna elettorale,
0: si potrebbe votare anche presto, gennaio, febbraio,
4: quindi lei sta,
1: si dice,
4: sta
1: però
4: alzando,
1: vuole
4: alzando
1: fino
4: il
1: a
4: tiro verso gli islamici in questo momento.
0: Vabbè.
4: Non lo so, io volevo anche, però magari la prossima volta, mi era piaciuto molto, anche se è passato già oltre un mese, quello che aveva detto il cardinale Zuppi al funerale di Guccini. Ha fatto un'omelia che mi era piaciuta. Vabbè, ne parliamo magari.
0: Mezza parola, velocissima, perché dobbiamo
2: andare.
4: Ma è articolato. Lui, cosa ha fatto? Come loro sono vecchi amici. Zuppi, ha utilizzato dei passi delle sue canzoni e ha costruito su questo un ricordo, ha fatto un discorso
2: che lo analizzeremo allora la prossima volta.
4: Alcune cose veramente belle, l'ho cercato, l'ho trovato e me lo sono conservato, infatti volevo commentarlo, però vabbè, insomma, poi quando dice servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, tanta gratuita, che condivide e non calcola, che dona e non possiede. Insomma, sono
0: sempre una canzone
4: veramente bella.
0: Va bene, ne parliamo la prossima.
4: Mi hanno colpito, lo dico come laico, non credente, sia chiaro.
0: Certo.
4: Come un po' era anche Guccini si dichiarava agnostico, insomma.
0: Sì. Beh, sì.
4: Va bene.
0: Grazie Pasquale, buona giornata.
2: Buona giornata.
4: Buona giornata anche a voi.
2: Ciao.
4: E ai radioascoltatori. Ciao.
5: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
6: Itaca, l'altra città.
7: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura ora bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
9: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
10: Bravi, e niente sprechi.
11: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Siamo già nell'autunnale.
1: Anche che se non ci sembra, però
0: oggi è una bella giornata, a mare oggi una bella,
1: ma certo,
2: bella a vela, oggi a vela,
0: ma non solo,
2: c'è un po' di vento,
0: ma neanche a vela, ma anche solo farsi un bagno oggi, magari l'acqua è anche pulita, disgraziatamente. Va bene, oggi è il 264esimo giorno dell'anno e siamo nella 39esima settimana, ci avviciniamo al Natale.
1: Ecco, ti pareva.
2: Infatti l'estate sta finendo, ma l'anno pure sta finendo.
0: Allora, oggi è San Matteo.
1: Auguri.
0: Quindi facciamo gli auguri a tutti,
1: auguri
0: Matteo,
1: tutti Matteo.
0: Il sole è sorto alle 7 quasi, 6:57, tramonterà alle 19:10, adesso già alle 7
1: è già notte.
0: Purtroppo. La luna è gibbosa, crescente, illuminata al 70%. Giornata internazionale della
1: pace.
0: Bravo, siete preparati?
2: Abbiamo studiato.
0: Giornata della pace, insomma, veramente, insomma, bisognerebbe fare un pochino di più.
2: Più giornate, più pace.
0: Niente, questo è sempre così, ci vorrebbe un po' più di...
2: Come tolleranza, dire? Tolleranza.
0: Ma
2: si deve fare come facevano i contadini una volta, ti ricordi gli affari, siccome c'erano? Mica sì. Scrittico. La stretta di mano. Si incontrano due persone e dice: dai, mettiamoci d'accordo, che ti ho fatto? Ti ho preso un po' di terreno.
0: Facciamo
2: così. Anzi, andiamocela a bere il vino. No. Prima si faceva così.
1: Non si usa più.
2: Dovremmo ritornare a queste.
0: Tornando un po' alla notizia di prima, no? Pasquale parlava della Libia, eccetera, certo, eccetera. Volevo ricordare che nel 1973, in acque internazionali antistanti il canale di Sicilia, una formazione di aerei da combattimento libici di tipo Mirage, erano francesi, mitraglia a bassa quota la corvetta italiana De Cristofaro, non so chi si ricorda, ferendo due marinai e più lievemente altri due. Il governo libico si scusò per questo, finì lì, ma non se lo ricorda più nessuno questo.
2: Mi è scappato il grilletto.
0: Nella giornata di oggi questa cosa è accaduta, 53 anni fa, il tempo passa e noi ci dimentichiamo di tutto.
2: Facciamo gli auguri al
0: personaggio più citato in giro, però nessuno si ricorda questo, che cosa in realtà è.
1: Chi è?
0: Un Savonarola, no? Girolamo Savonarola.
1: Hanno fatto passare la voglia di fumare.
0: 1498, 570 anni fa, nasceva Girolamo, religioso, politico, personaggio molto complesso, ma
1: a Roma.
0: Va bene, andiamo avanti, Giovanni, lasciamo stare. Sergio Zavoli oggi avrebbe festeggiato 103 anni.
2: Grande giornalista sportivo, direttore delle redazioni sportive della RAI, eccetera.
0: Bene, allora adesso volevo fare gli auguri a un grande musicista davvero straordinario, Leonard Cohen. Purtroppo è morto nel 2016, ma è stato un grandissimo autore, cantante. Leonard Cohen ha fatto delle canzoni bellissime. Oggi festeggia 83 anni ed è ancora viva Ombretta Colli, cantante, attrice, politica. La salutiamo, insomma, è stata un personaggio, è un personaggio famosissimo. Ancora più famoso è lui, Stephen King. L'altra, chi è Stephen King? Hai letto mai un libro? Scrittore, Misery non deve morire. Shining, l'ha scritto lui.
2: Questo fa i libri che sono 2,5 kg.
0: Sì, se c'era Enza Campino oggi avrebbe detto tantissimo di Stephen King, che compie oggi 79 anni e quindi facciamo gli auguri anche a lui.
2: Ma ancora scrive.
0: Allora, compie 76 anni anche Bill Murray, attore Ghostbuster, lo ricordi? L'attore di Ghostbuster. Bill Murray oggi fa 76 anni. Siamo ancora all'inizio. Qua
1: questa è la trasmissione dei vivi.
0: Oggi devo dire uno dei miei cantanti in assoluto che io preferisco, insomma, uno dei più grandi. Ricordate la mia banda Sony Rock?
1: Fossati.
0: Oggi festeggia 75 anni vanno Fossati
1: Adesso è d'obbligo sentirla qualche canzone di Fossati.
2: La mia banda,
0: questa è un po' troppo famoso, forse qualcosa. Vabbè, poi vediamo.
1: Andiamo avanti
0: perché facciamo gli auguri anche a Maurizio Cattelan, un artista famosissimo. Il dito medio davanti alla borsa di Milano è roba sua.
1: Ah, complimenti.
0: Sì. Ah, certo.
1: Che vuol dire? Ce lo spieghi?
0: Vabbè, di Domenico.

0: noi scegliamo di particolare.
1: Vabbè, vuol dire tante cose, no?
0: Ma davanti alla borsa, secca proprio.
2: Va. Vabbè, fa 54 anni anche Liam Gallagher, cantante degli Oasis,
0: famosissimo. Ah, sì.
1: Adesso
0: hanno fatto
1: pace.
2: Adesso c'è il loro concerto in Italia, i biglietti pare che costino intorno ai 400 euro. Sì, cosa da pazzi. Allora, oggi festeggia 53 anni anche Filippa Lagerbeck, conduttrice TV.
1: Sì,
2: mi sembra che sta con
1: Filippa.
2: Va bene, poi abbiamo niente, poi abbiamo finito, cioè non abbiamo.
0: Gli altri sono tutti morti, quindi sì, questa persona è vivi.
2: Sì,
0: altri...
2: sì,
1: allora, non ne vale la pena.
2: Allora, oggi si festeggia la scomparsa di Virgilio, poeta.
1: Ah,
2: Virgilio,
1: finalmente qualcosa di recente.
2: E anche di Schopenhauer. Vabbè, ma chiudiamola qui perché altrimenti non andiamo avanti. Allora, abbiamo detto di Ivano Fossati, no?
1: Certo.
2: Allora, io qua vi posso suggerire il bacio sulla bocca, bellissima canzone. La costruzione di un amore, la musica che gira intorno,
0: questa,
1: cioè,
0: questa.
2: O la mia banda sono il rock.
0: Ah, no, una delle
1: la banda sono il rock, abbiamo detto che è troppo.
2: Sentiamo la musica che gira intorno.
0: Sì, sì.
2: Ivano Fossati dall'album Città di Frontiere. Questa è la musica che gira intorno. E oggi vi vogliamo fare gli auguri.
0: Auguri.

0: grande, grande il nostro
1: auguri
0: Ivano.
1: Auguri a questo grandissimo cantante.
2: A Ivano Fossati,
1: ha fatto. Ma non solo, ha fatto dei brani suoi, ma li ha dati anche a tanti canzoni.
0: Sì. Bravo. Oh, scuola genovese, sottolineiamo.
1: Sì, sì. Auguri pure a Putin, voglio dare a Putin.
0: È stato rieletto. Una novità, dai,
1: è stato rieletto.
0: Non lo sarei mai aspettato.
1: Con grandi numeri,
0: sì,
1: della metà dei russi, perché l'altra metà non ci sono andati a votare per protesta.
2: Lo sapete quando è avvenuta la prima grande guerra mondiale?
1: No.
2: Lo sapete, la prima vera grande guerra, nel 2456 anni fa. La guerra del Peloponneso,
1: ah,
2: è stata
0: la prima, per favore, non diciamo queste battutacce.
2: Va bene, no, era una curiosità. Bene ragazzi, allora noi ci avviciniamo alla fine del nostro programma. Purtroppo succede.
1: Pare che sia una notizia tragica,
2: è soltanto che giovedì prossimo io non ci sono, non so se la
1: è
2: no,
1: una
0: questa
1: tragica.
0: È una bella notizia.
2: Mi raccomando, fatevi onore, che vi devo dire?
1: Noi portiamo le ballerine qua, non ci sei tu. Come si dice quando il gatto non c'è, i topi ballano, noi dobbiamo ballare.
2: Ma sai ballare, va bene, e quindi allora tutto a posto.
0: Ci siamo.
2: Vabbè, raga,
0: ma noi ci siamo ambusciati.
1: Stavo vedendo sull'Argentina le ballerine. Sto già.
2: Non avevi una ricetta da leggere?
1: Sì, no, non ce l'ho.
0: Niente.
2: Vabbè, stiamo a posto.
0: Vabbè, pasta in bianco oggi, dai, forza.
1: Al burro
0: e parmigiano. Regia. La regia
1: stiamo ragionando, Franco.
2: Mentre ragionate vi faccio sentire una canzone, va bene?
0: Che ne dite?
2: Tanto siamo alla fine. Allora, questa canzone si chiama Lupo Solitario DJ. Lo sai chi è che la insegue questa canzone? Marco Ferradini.

0: Va bene, ci siamo un po' autocelebrati con questo gruppo solitario DJ, va bene.
1: Stavamo dimenticando una cosa importantissima.
0: Qual
1: ragazzi? È il parcheggio a Formia, sono uscite le tariffe.
2: Sono uscite le tariffe dei parcheggi a Formia, che insomma non si sa però la data precisa di quando entreranno in funzione. Vabbè, ce lo faranno sapere.
1: Si vocifera il primo dicembre, però sono solo voci.
2: E che ci fanno il regalo di Natale? Ci fanno.
0: facciamo almeno il 7 di dicembre, il 7 di gennaio, così assicuriamo la Befana. Ormai l'hai fatto il regalo.
2: La notizia bella è che sono leggermente diminuite per tutti, anche per chi abita, chi viene da fuori. Che prima era 42 euro, adesso sono 35 euro. È buono.
0: È buono.
2: 7 euro sono 3 caffè, ce ne possiamo andare a prendere questa differenza.
0: No, indubbiamente sì.
2: Però è bello anche quest'altra cosa delle persone che vengono a Formia a lavorare, i residenti dei comuni limitrofi delle isole pontine pagano mensile, per esempio, è 15 euro.
1: Sì.
2: Persone che vengono a Formia per lavoro.
0: Poi devo fare una protesta con il sindaco di Formia, molto pressante. Sì, sono molto scontento di questa sua decisione, caro sindaco di Formia. Questo suo accanirsi contro i settantenni. Allora, perché 75 e non 70?
2: Caro tu.
0: Ma sì, ma scusa, le ferrovie dello Stato hanno lo sconto dei settantenni. Sì. Vai nei musei settantenni. Perché 75, sì. Sindaco? Faccia 70 per cortesia, così.
2: Tre abbonamenti in meno.
0: È una protesta all'atere questa.
1: Tenete in considerazione la generazione paleo.
0: Sindaco, 70, abbassiamo a 70.
1: Ma sì, 70 è
0: uno. Perché 75 pare che è gratuito.
2: Non so
0: se tutte le macchine, uno c'ha 25 macchine, no, perché adesso tutti quanti
2: intesteranno le macchine.
0: 75 anni che non pagano, vabbè. Si ricordi 70, sindaco?
2: Fatto sta che c'è stato parecchio, un bel po' di riduzione sulle tariffe dell'altra volta, dell'altro periodo. Vedremo come va a finire poi con le strisce blu. Se per esempio c'era Piazza Mattei, queste posti
0: sembra che giù dove parcheggi tu non c'è più possibilità di parcheggiare.
2: Sembra
0: che al molo
2: c'è scritto qua, però quindi ma staremo a vedere.
0: Lì si dovrebbe pagare dove adesso è libero, giù dove stanno la fermata dei pullman. Mettono le strisce blu anche lì, quindi parcheggi gratuiti non ce ne stanno
1: più.
0: Una riduzione, niente parcheggi, troppo della vita.
2: Franco vuole la cosa a 70 anni.
1: Comunque la tariffa ordinaria è di 1 euro, non più di 1,50 euro.
2: No, la prima ora è 1 euro, la seconda è 1,50 euro.
1: A posto, sempre meno di Gaeta.
2: Una bella differenza con Gaeta.
1: Andiamoci a prendere un caffè. Scauri,
2: non so quanto costa.
1: Però la butto lì, potrebbero unificare nel golfo tutte queste tariffe, ne fanno una sola.
2: È una società unica.
1: Ci sta Minturno, ci sta Formia, ci sta Gaeta, siamo
2: Itri,
1: tutti lì.
2: Itri, quanto si paga Itri? Un euro.
0: Ma che ne so io?
2: Sei Itrano, di adozione.
0: Vabbè, sigla, va. Mettiamo la sigla che.
1: Non la vogliamo.
0: Devi aggiungere qualcosa sulle strisce, dici. Devi aggiungere.
1: Speriamo che siano blu.
2: Sì.
0: Perché le volevi fare rosa?
1: Bianche.
0: Molto bene. Radio Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata. È finita.
2: Andate in pace.
0: Bello lo effetto.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, abbiamo finito col campanellino quest'oggi, tutti a casa.
2: Noi ci sentiamo noi con le ballerine giovedì.
0: Volevo soltanto salutare Amedeo Di Nucci. Ti veniamo a prendere un giorno, guarda, non so se ci sta sentendo.
1: Ti
0: veniamo a prendere con la lettiga.
1: Addirittura.
0: E poi vorrei chiudere con una battuta da Amedeo che chiudeva sempre prima: mamma, butta la pasta. Allora c'erano ancora le mamme, mo mi sa che cominciano a essere un po' scarse. non perché scarcheggino le mamme in generale, ma le mamme di quei disgraziati che negli anni 70-80 facevano il programma. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'ARS 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso, quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al Dono Svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato dolorante all'ospedale Dono Svizzero di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale, i primi motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In due avevano risposto alla gara che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È scomparso a Gaeta all'età di 88 anni Giancarlo Tarallo. Una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro e alla pallacanestro, uno sport al quale Giancarlo Tarallo ha dedicato tutto il suo impegno fin da quando frequentava gli anni del liceo classico al Vitruvio di Formia. Aveva messo su una squadra di pallacanestro che era diventata anche campione provinciale e che poi aveva ceduto il passo alla Fabiani. Un uomo tutto d'un pezzo, prestato dalla scuola alla pallacanestro, è la storia di uno che ha raccontato le radici del basket gaetano, con un manipolo di dirigenti e giocatrici che ha aperto la strada. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la parrocchia di San Nilo Abate a Gaeta. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario e l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forme e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli in chiusura di suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione. Stamane alle 11.30 a Formia, nel piazzale della stazione ferroviaria, l'inaugurazione della mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curato da Maddalena Scimemi. La mostra è allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Formia nell'ambito delle attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Il progetto ha coinvolto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni in un percorso di confronto e partecipazione sui temi dell'architettura circolare, del recupero dei materiali e dell'attualità del pensiero di Vitruvio.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Astral Infomobilità.
5: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove si procede a rilento sulla statale dei Monti Lepini tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città. Circolazione nella norma invece nel centro cittadino. Per i cantieri attivi, a Ferentino oggi al via lavori di manutenzione di un edificio della sede comunale. A partire dalle 9 attivi di divieti di transito e sosta in piazza Matteotti e in via Valeria. Attenzione alla segnaletica sul posto. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini nei pressi di Borgo Faiti. Code anche sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo nelle due direzioni. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Latina verso Roma, segnaliamo code a tratti da via dei Rutuli fino a Castel Romano. Per i cantieri attivi, ad Aprilia da oggi avvia lavori di rifacimento del manto stradale in diverse strade comunali, tra le quali via Galilei, via San Michele, via degli Olmi. Attive modifiche alla viabilità in fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità, finché non saremo liberi.

Pare che oggi inizi l'autunno, comunque 21 lunedì settembre, San Matteo, apostolo evangelista, Santa Maura e Santa San Giona, dunque Santa Giola o San Giolo. Tutti i frutti al loro tempo maturano, e visto che il tempo cambia, i frutti maturano o prima o dopo. Allora, siamo alla puntata.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Ricordiamo dunque l'appuntamento del 2 di ottobre, Sua Maestà il Vermentino e di... Allora, il Vermentino, cena degustazione 2 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana, Lazio, i partners con la Sua Maestà il Vermentino di scena al ristorante La Villetta Formia. Ulteriori informazioni, lo ricordiamo, e prenotazioni prevalentemente sul WhatsApp al 393 90 12 195, numero storico lo 0771 72 31 13. Sua Maestà il Vermentino è di scena, cena degustazione il 2 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio. Non mancate, naturalmente vi aspettiamo a Formia, località Gianola, naturalmente siamo presso il Porticciolo Romano, ristorante La Villetta, per degustare questo momento di magia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra città.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'AR 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso, quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al Dono Svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato dolorante all'ospedale Dono Svizzero di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arti Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arti Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri e accessori di legge. Arti Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In due avevano risposto alla gara che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'Associazione Culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'Associazione Antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È scomparso a Gaeta all'età di 88 anni Giancarlo Tarallo. Una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro e alla pallacanestro, uno sport al quale Giancarlo Tarallo ha dedicato tutto il suo impegno fin da quando frequentava gli anni del liceo classico al Vitruvio di Formia. Aveva messo su una squadra di pallacanestro che era diventata anche campione provinciale e che poi aveva ceduto il passo alla Fabiani. Un uomo tutto d'un pezzo, prestato dalla scuola alla pallacanestro, è la storia di uno che ha raccontato le radici del basket gaetano, con un manipolo di dirigenti e giocatrici che ha aperto la strada. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la parrocchia di San Nilo Abate a Gaeta. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore originario di una frazione di Santi Cosmi e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario e l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forme e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli, in chiusura di suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione. Stamane alle 11.30 a Formia, nel piazzale della stazione ferroviaria, l'inaugurazione della mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curato da Maddalena Scimemi. La mostra è allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Formia nell'ambito delle attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Il progetto ha coinvolto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni in un percorso di confronto e partecipazione sui temi dell'architettura circolare, del recupero dei materiali e dell'attualità del pensiero di Vitruvio.
4: Radio Formia informa.
3: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Lupo Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Si riprende dunque per la seconda parte della trasmissione il nostro buon pomeriggio, come sempre buona settimana ai nostri amici all'ascolto. Siamo pronti anche per questo momento della seconda parte della trasmissione, buon ascolto.

0: Adesso apriamo l'appuntamento del programma. Quest'oggi intanto abbiamo riascoltato questo momento musicale scritto da Gaetano Carluccio, Se ci stessi tu, un altro dei momenti dell'Alessio. Allora, continuiamo il nostro appuntamento con il saluto consueto per gli amici della pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Il 2 ottobre di scena il Vermentino, cena degustazione, questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta Formia, naturalmente vi aspettiamo numerosi, a Giandola, via del Porticciolo Romano, Vermentino, cena degustazione 2 ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, partners naturalmente, cantina... Questi dunque gli appuntamenti per quanto riguarda Liseddi, cantina Liseddi. Allora vi aspettiamo telefonando allo 0771, numero storico 723113, oppure 393 90 12 195. Le prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp, ve lo ricordiamo ancora una volta, ristorante La Villetta, vi aspetta a Formia. Località Gianola, via del Porticciolo Romano, per questo momento dell'appuntamento con la cena degustazione, naturalmente, e di scena del Vermentino, cena degustazione il 2 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio. Vi aspettiamo, naturalmente, per festeggiare insieme a voi anche la giornata del 2 di ottobre.

Questo è Gianni Togni, naturalmente Maggie. Questo è il brano che abbiamo ascoltato. Pierolino, Gianni Pierolino, che ha scritto Bella in collaborazione con Casaburi. Allora, Bella, questo è un altro dei momenti di Gianni Pierolino, lo mandiamo per salutare Civi e Giuliano. Tanto salutiamo Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente una buona settimana. Siamo pronti per riascoltare Gianni Pierolino e Bella.

Siamo un gran bel momento musicale di Gianni Pirellino da Sangra Napoletana. Abbiamo ascoltato Bella con Casaburi e Pirellino sono gli autori, veramente la voce di Gianni Pirellino. Buona settimana a Civitella Giuliano e all'intera famiglia. Andiamo avanti con un augurio per una buona settimana a Rossana e a Franco, a Gabriele e a Giuseppe Testa, naturalmente a Ermedia, a Tullio e a Giulia. Con uno di noi ce lo propone il momento musicale Eugenio Finardi.

Uno di noi e uno di noi, questo è il brano che abbiamo appena riascoltato dopo aver salutato i nostri amici. Buon inizio di settimana. Buon inizio di settimana a Gina e a Salvatore. Si cambia genere e si va a riascoltare Maurizio con Scugnizza.

Buon sabato, una buona, naturalmente buon sabato, buona domenica, ecco, dicevamo la settimana fa questo, buona inizio di settimana. Allora, ci possiamo distrarre un attimino, perché tutto poi va a rotoli. Allora, che facciamo? Andiamo avanti con la nostra trasmissione, sono le 14:31. Abbiamo riascoltato su Inizia con Maurizio, uno dei suoi primi grandi successi. E allora buon inizio di settimana a Gina e a Salvatore. Naturalmente andiamo avanti con Franco Moreno, che si ripropone con questo momento di Antonio Casiburi, musica e parole. Naturalmente, se non vuoi perdere una femmina.

Casaburi, naturalmente, musica e parole dello stesso Antonio Casaburi, con Si non può perdere una femmina, con la voce del Moreno. Ancora Napoli, Napoli attraverso la voce di Franco Martini, personaggio che si ripropone con Sinceramente, il brano lo dedico a Velia. Buona settimana.

Una buona settimana, Velia. Veramente con, sinceramente, Franco Martini. Torniamo alla voce di Fabio Concato con Guido Piano, il brano che ascolteremo adesso alle 14:38.

Portato grande successo a Sergio Bruni, inserito nel contesto di un omaggio a Sergio Bruni da parte di Nino D'Angelo, Vesuvio, Concilli e lo stesso Domenico Modugno sono gli autori di questo brano che abbiamo appena proposto. Quella carezza della sera è un classico per i New Trolls, che mandiamo per salutare Enza e per salutare gli amici che ci seguono da Santoianni e Gianola. Buon pomeriggio a voi e naturalmente una buona settimana con Quella carezza della sera. Il brano lo riascoltiamo attraverso i New Trolls.

Momento storico questo con gli New Trolls, con la Carezza della Sera, momento storico anche Aldebaran naturalmente, Visioni e poi tanti altri momenti musicali. C'è un omaggio anche a Baglioni con l'incisione di Poster da parte di New Trolls. Allora andiamo avanti con un saluto e una buona settimana naturalmente a Lamberto e a Lidia, un abbraccio, un saluto, buona giornata con Adriano Celentano, l'emozione non ha voce.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

L'omaggio di Milva col grande Edith Piaf con l'inno all'amore, questo è il brano che abbiamo riascoltato. Allora sono le 15, andiamo a salutare Angela e salutiamo Tonino Scipione, una buona settimana con le 50 prime.

0: Allora, delle 50 primavere che abbiamo mandato per salutare Angela e salutare naturalmente Tonino, naturalmente da parte nostra, una buona settimana, pubblicità, poi il nostro non stop.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Continuiamo il nostro tuffo nel passato, andiamo a riascoltare Valli e Palma in questo nostro non stop musicale di oggi, dedicato a loro e dedicato a voi.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'ARS 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso, quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato, dolorante, all'ospedale Dono Svizzo di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale, i primi motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In due avevano risposto alla gara che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È scomparso a Gaeta all'età di 88 anni Giancarlo Tarallo. Una vita interamente dedicata alla famiglia, al lavoro e alla pallacanestro, uno sport al quale Giancarlo Tarallo ha dedicato tutto il suo impegno fin da quando frequentava gli anni del liceo classico al Vitruvio di Formia. Aveva messo su una squadra di pallacanestro che era diventata anche campione provinciale e che poi aveva ceduto il passo alla Fabiani. Un uomo tutto d'un pezzo, prestato dalla scuola alla pallacanestro, è la storia di uno che ha raccontato le radici del basket gaetano, con un manipolo di dirigenti e giocatrici che ha aperto la strada. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 presso la parrocchia di San Nilo Abate a Gaeta. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario e l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forme e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli in chiusura di suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione. Stamane, alle 11.30 a Formia, nel piazzale della stazione ferroviaria, l'inaugurazione della mostra fotografica Atlante materico del tempo di Antonio Di Cecco, curato da Maddalena Scimemi. La mostra è allestita all'interno delle case vitruviane, strutture realizzate dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III, utilizzando materiali provenienti da filiere del recupero con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione degli spazi pubblici della città. L'iniziativa rientra nella convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Formia nell'ambito delle attività del Festival Vitruviano 2025-2026. Il progetto ha coinvolto studenti universitari, studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni in un percorso di confronto e partecipazione sui temi dell'architettura circolare, del recupero dei materiali e dell'attualità del pensiero di Vitruvio.
3: Radio Formia informa.
2: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'AR 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato, dolorante, all'ospedale Dono Svizzo di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale, i primi motivi aggiunti, ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore e gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In due avevano risposto alla gara che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario e l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forme e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli in chiusura dei suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione.
5: Radio Formia, informa.
4: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26° della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce. I gol realizzati al 15° e al 46° del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34° del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Lupo Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
7: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalzo

0: vita.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io, invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina, di Frosinone a Cisterna, di Latina sulla via Appia. Per un incidente la strada è chiusa al chilometro 49 circa nelle due direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della sede stradale. Ripercussioni code sulle strade limitrofe. A Latina rallentamenti code per traffico interessano via dei Monti Lepini da via Alto Sbirro alla rotatoria per strada Piccarello in quest'ultima direzione. Sulla Pontina code per traffico anche per un incidente tra strada Mangano e strada Bassi. Verso quest'ultima diamo uno sguardo ai cantieri nel comune di Minturno, in località Tufo di Minturno, per lavori alla condotta idrica. Dalle 8 di questa mattina fino al termine dei lavori interdetta al transito veicolare via San Marco tra via Monte della Guardia e via Garigliano nei due sensi di marcia. Ci spostiamo nel Frusinate, code sulla Maria Isola Casamari. Siamo poco dopo l'uscita del casello di Ferrentino verso Frosinone. A Frosinone poi code per traffico lungo via Aldo Moro nei due sensi di marcia anche su via Lettevere in uscita. Ora i cantieri in A1 sulla direttrice Roma-Napoli per consentire le attività di ispezione e manutenzione dei viadotti dalle ore 22 di questa sera fino alle 5 di domani martedì 22 settembre, chiusa l'uscita di Colleferro per il traffico che proviene da Roma. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Valmontone. Da Gina Pandolfo e Astra Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Il cielo questa notte è una palera. Fortuna sto qui dove sto.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'AR 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso, quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato, dolorante, all'ospedale Dono Svizzero di Formia per le cure necessarie. Sono stati alertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i Vigili del Fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto l'annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno e dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto

0: territoriale aderenti al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In due avevano risposto alla gara, che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele, l'associazione culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'associazione antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È stata pubblicata per le edizioni Graffet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantata a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario e l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forme e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli in chiusura dei suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione.
1: Radio Formia, informa.
0: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina, di Frosinone, a Cisterna, di Latina sulla via Appia. Per un incidente la strada è chiusa al chilometro 49 circa nelle due direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della sede stradale. Ripercussioni code sulle strade limitrofe a Latina, rallentamenti code per traffico interessano via dei Monti Lepini da via Alto Sbirro alla rotatoria per strada Piccarello in quest'ultima direzione. Sulla Pontina code per traffico anche per un incidente tra strada Mangano e strada Bassi. Verso quest'ultima diamo uno sguardo ai cantieri nel comune di Minturno, in località Tufo di Minturno, per lavori alla condotta idrica. Dalle 8 di questa mattina fino al termine dei lavori è interdetta al transito veicolare via San Marco tra via Monte della Guardia e via Garigliano nei due sensi di marcia. Ci spostiamo nel Frusinate, code sulla Maria Isola Casamari. Siamo poco dopo l'uscita del casello di Ferentino verso Frosinone. A Frosinone poi code per traffico lungo via Aldo Moro nei due sensi di marcia, anche su via Lettevere in uscita. Ora i cantieri in A1 sulla direttrice Roma-Napoli per consentire le attività di ispezione e manutenzione dei viadotti dalle ore 22 di questa sera fino alle 5 di domani martedì 22 settembre, chiusa l'uscita di Colleferro per il traffico che proviene da Roma. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Valmontone. Da Gina Pandolfo, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale.

0: piangere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio. Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. 7 feriti, di cui uno grave, in uno scontro tra un'ambulanza, un'auto medica e una Peugeot 106, avvenuto ieri verso le 12 a Formia, sulla variante Appia, nei pressi dell'incrocio con via Olivastro Spaventola. L'ambulanza, appartenente al Centro Italia Soccorsi di Cassino, seguita da un'auto medica della stessa società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria dell'ARS 118 in provincia di Latina, si stava dirigendo verso l'ospedale dello Svizzero con a bordo un paziente in codice rosso, quando si è registrato l'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Formia, che hanno operato con immediatezza ed efficienza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. 7 le persone ferite, tra cui una ragazza e un bambino, che viaggiavano sui 3 mezzi coinvolti nel sinistro. La più grave è un'infermiera di 55 anni di Santi Cosma e Damiano, che era a bordo dell'ambulanza. È stata inizialmente accompagnata al pronto soccorso del nosocomio formiano e successivamente trasferita nell'ambulanza in codice rosso per un trauma facciale all'ospedale San Camillo di Roma. L'autista dell'ambulanza è stato invece ricoverato al dono svizzero e gli altri 5 feriti al San Giovanni di Dio di Fondi. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. La circolazione ha subito notevoli rallentamenti sulla variante Appia. Un appartamento al secondo piano è stato interamente distrutto in un incendio avvenuto l'altra sera poco prima delle 20 a Gaeta, sulla Flacca, nella zona di Calenna, nelle adiacenze di via Maresca. Le fiamme, divampate per un probabile cortocircuito derivante dal cattivo funzionamento di un fornello in cucina, si sono rapidamente estese agli altri locali dell'abitazione, dove in quel momento si trovava un ragazzo di 16 anni, figlio dell'inquilina uscita per alcune spese. Sono stati momenti di grande paura. Nel tentativo di spegnere l'incendio, il giovane si è ustionato alle mani, ma ha fatto in tempo ad uscire dall'abitazione ed è stato più tardi accompagnato, dolorante, all'ospedale Dono Svizzero di Formia per le cure necessarie. Sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno fatto evacuare l'appartamento avvolto dalle fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Il rogo è stato domato dopo alcune ore, nella tardissima serata. Arredi e superletti dell'appartamento al secondo piano sono andati completamente distrutti. Non è stato necessario evacuare gli altri appartamenti dello stabile, anche se la paura di una estensione dell'incendio è stata tanta. L'episodio è al vaglio della polizia locale, intervenuta sulla Flacca insieme con i vigili del fuoco. L'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti di protezione internazionale di Minturno rimane alla RT, composta dall'Associazione Solidarietà ODV e Arcobaleno, società cooperativa ente del terzo settore. Il TAR di Latina infatti ha respinto il ricorso di Arte Insieme, società di cooperativa sociale, la quale aveva chiesto annullamento dell'assegnazione del servizio, contestando l'affidamento alla RT, un ricorso contro il Comune di Minturno. I giudici amministrativi pontini hanno respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i secondi e i terzi motivi aggiunti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Di conseguenza, la cooperativa Arte Insieme è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Minturno dell'aggruppamento contro l'interessato delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di 10.000 euro ciascuna, oltre a oneri accessori di legge. Arte Insieme aveva chiesto annullamento dopo la determina del responsabile del servizio, che affidava l'affidamento ad un soggetto collaboratore gestore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In 2 avevano risposto alla gara, che aveva un importo a base d'asta di oltre 647.000 euro e doveva essere aggiudicata col criterio dell'offerta più vantaggiosa. La sezione staccata del TAR di Latina, nella sentenza, ha specificato i motivi della decisione assunta, mettendo fine, se non ci saranno altri ricorsi, ad un caso che si stava trascinando da circa 10 mesi. Trasformare una storia di dolore in un'occasione di ascolto, confronto e prevenzione. E questo è l'obiettivo che si è posto Giuliano Di Rienzo, padre del giovane Emanuele, che oltre un anno fa a Santi Cosme e Damiano si è tolto la vita. E Giuliano ha realizzato un progetto gratuito per portare nelle scuole ascolto, prevenzione e valore della vita. Il libro, intitolato Il dolore di un padre che resta, di Giuliano Di Rienzo, diventa il punto di partenza di un percorso educativo e testimoniale rivolto agli studenti. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra lo stesso Giuliano Di Rienzo, autore del libro, e papà di Emanuele. l'Associazione Culturale Laboratorio Aurunco, presieduto da Franca Di Principe, e l'Associazione Antiviolenza Voci nel Silenzio, presieduta da Maria Teresa Conte. Tre realtà diverse per esperienze e competenze, unite dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani uno spazio di incontro nel quale affrontare temi particolarmente delicati e attuali: il valore della vita, il disagio giovanile, la fragilità emotiva, l'importanza dell'ascolto, la capacità di chiedere aiuto e la responsabilità condivisa di famiglia, scuola e comunità. Al centro del progetto c'è la testimonianza contenuta nel libro Il dolore di un padre che resta, una vicenda personale e familiare segnata da una perdita che non viene proposta ai ragazzi soltanto come racconto di dolore o semplice presentazione editoriale, ma come occasione per riflettere sulla vita e su ciò che può aiutare una persona, soprattutto quando è giovane, a non sentirsi sola davanti alle proprie difficoltà. Particolare rilievo avrà la presentazione dello sportello di Emanuele, nato nel ricordo dello stesso Emanuele e pensato come uno spazio concreto di ascolto e supporto per i giovani che vivono situazioni di fragilità emotiva, relazionale o personale. È stata pubblicata per le edizioni Graphet.it di Perugia la nuova raccolta di fiabe di Alessandro Petruccelli, L'asino, la mucca e altre storie. Petruccelli, autore, originario di una frazione di Santi Cosme e Damiano, ma trapiantato a Formia da anni, è stato docente di lettere all'Istituto Filangieri e ha da poco festeggiato i suoi 90 anni, con decenni di narrativa per ragazzi alle spalle, oltre a romanzi dedicati alla terra, all'universo contadino, è stato vincitore di numerosi importanti premi letterari nazionali. Costruisce brevi racconti dove l'ordinario si fonda con lo straordinario, l'immaginario con il reale. Un asino, una mucca, un olmo cresciuto dagli asparagi, un passerotto, un piccolo insetto come la formica o una farfalla. Sono loro ad accompagnarci verso una verità semplice e profondamente umana. Arricchiscono il libro le illustrazioni di Sabrina Gennari, immagini che danno forma e colore a questo mondo di sogni, costruendo così un dialogo visivo che completa la narrazione delle storie. L'asino, la mucca e altre storie di Alessandro Petruccelli non è soltanto un libro per ragazzi. D'altronde le fiabe sono spesso ricche di messaggi morali che scavano dentro le esperienze quotidiane di ogni autore, sin da Esopo e Perrault, dalla Fontaine a Calvino, passando per Oscar Wilde. Nei momenti lieti, scrive Petruccelli in chiusura dei suoi racconti, intoneremo serenate e nell'ora del dolore porteremo lontano la disperazione.
2: Radio Formia, informa.
1: Nella terza del campionato di eccellenza, il Città di Formia fa tris espugnando per 2-0 il campo dello Sterparo, grazie ai gol di Marotta al 26esimo della ripresa e al raddoppio di Cissé 11 minuti dopo. Con questa vittoria, la squadra di Ciardi consolida il primato in classifica in coabitazione con la squadra romana del Salaria, che si è imposta per 3-1 al Terracina. Vince al Riciniello con una doppietta di Sbordone la polisportiva Gaeta, imponendosi per 2-0 all'Arce, i gol realizzati al 15esimo e al 46esimo del primo tempo. Con questa vittoria la polisportiva Gaeta si è portata al secondo posto a 2 punti dalla vetta. Il Real San Basilio ha pareggiato 1-1 con il Cassino, pareggio a reti bianche tra Vissezza e Ferentino, con la formazione setina che ha fallito un calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, calciato da Compagnone. Altro pareggio 2-2 tra Luva Frascati e Roccasecca. Successo di misura del Pomezia sulla Romulia per 2-1, analogo risultato del Roma City sulla Lodigiani per 2-1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi! E niente sprechi!
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: you know. And I miss days where I
1: used to feel like me. Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

odore di questo fumo che copre la gente e tutto il suo rumore. Ho sentito dire che una volta un saggio disse nulla.

Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: mondo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. Train, Madonna.

Posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, Rain, brano di Madonna. Invece al numero 9 troviamo Can We Get It Now, The Prince of Rap.

casella numero 9 occupata questa settimana dal brano di The Prince of Rap, Can We Get In Out? Mentre alla numero 8 troviamo Rotta per Casa di Dio, gli 883.

era il brano degli 883 Rotta per casa di Dio al numero 8 della nostra classifica. E continuando a scalare la classifica, troviamo la posizione numero 7, The New Forgiver, i Pet Shop Boys.

posizione numero 7 per i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica. Life, Life, Lead the Way.

Stessa posizione della scorsa settimana, numero 6 per il brano degli Hathaway, Life. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Brigadier Italesa.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Italisa con la loro A Bigger Day. Ascoltiamo ora chi c'è alla posizione numero 4, What's Up, i Forno Blonde.

0: Guadagna 3 posizioni dalla numero 7 alla numero 4 il brano dei Forno Blonde, What's Up. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le 3 canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. All That She Wants, The Ace of Base.

posizione numero 2, dunque damigella d'onore della nostra classifica, è il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Invece la nostra numero 1 in classifica è...

0: Era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Rain, Madonna. Nona, Can We Get It Now, The Prince of Rap. Ottava, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Settima, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Sesta, Life, gli Hathaway. Quinta, A Brigaday, i Talisa. Quarta, What's Up, i Forno Blonde. Terza, All That She Want, gli Ace of Base. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E sempre prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: E passa il tempo, ti ho spaventata troppo. Te ne sei andata via da me, un po' come il singhiozzo. Ci ho perso anche la voce, una lite posta ancora. Te ne sei andata via da me, via da me, via da me. E come mi

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.